Sobra a básica. Sobra. Ama. Elati marandirga. Elati compa. Perkata mattu focus panni. Ama.